Cutia et tu schifusa et tu stai corda nua mia paci facemo ogni chiareggia mia chattu di l'arma mia l'amore mio si tu la la la la la la la na na na e ora, ora.